0: katak fase 5 mbe be uza maskara na mos halo distanciamento fisiku minimu metro ida obalu vai maselu irane maki importante liu ato halo prevensaun ba moras nerasik e ligamos ba familia sira nebe ma kafeta usi munda sandu ma kontese kare irane mos anesan sai sai referencia ida ba itahutu liliu ba familia sira nebe ma khela i area area sira nebe ma risku ba disaster nia na tubele matan moris ni onai na tunune wang hira sira hari uma ka utau fali sira nia kintal ruma sira tingki halau halau luk piti gasau katak fating nebe ma sira uzane labele i risku ba disaster kan we here udan bot ka an bot bele afeta ba sene vida ida nema ka oni science and lisa ida para ita toto bele aprende no futi atune ia futuro in mai ita la bele acontece tan han sem guat nema ka gora daun ita toto assiste ka ta to itene malu barak nema ka lakum vida tamba de disaster natural nema ka acontece.
1: Obrigado ain bazerente plan internacional ia municipio Naru señor Valentin Espinola. Nel tempo ho di bella marca presenza e studiare la comunità di Movissimo Loco, non è bella haro talk show radio conaba, assunto ruo hanesan menziona na hieleten, in relazione ho desastre naturais, no stato emergenzia ligava, surtu COVID-19 recensia.